Tui aiuti, era peccato simu semper liberi, era omni perturbazione securi, expectantes beatum spem, ad adventum salvator.